0: cosmonauti, Interpol e astronauti, diesel, cosmo, aviazie, urinauti, politi, politi, cosmogeni, astronauti, cosmo, astronauti, kerosinga, cosmonauti.
1: Tonici, tequila, hashi, internet e unitasci. Motorola, CCGP, Batorola, cechebs, mehi, high-techi, cosmogus, no, kai, techi. Karakuli, krimpis, kautehot, kutsu.